Sopra l'abismo dei tuoi scoti sta sentire che lo che sei tu corazon de libertà già va a sapere. E assi disiendo e loco mi convida a andare in sua illusione super sport. E vamos a correr por la cornisa con una golondrina nel motore. E il manicomio nos applaude. Viva, viva los locos che inventarono l'amor. E un angel, e un soldato, e una niña nos dan un valsecito, bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco. Loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me